Per amare questa donna, elegge o Andrea Sacco, che voglio d'amori, lei o Pino De Vittorio, per i pusini di melodia. Αν σας μοιάζουν όλα και αν όλα σας φαίνονται ίδια, δεν φταίτε εσείς.

facile cantare, camucile cantare, andonna chicca, mandonna chicca, mandonna chicca, imucile cantare, andonna chicca.